cosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

di dolor, sorrisi, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una